aya na mahayata ha media missi won hini bi di yesu ah wanka yetu bi amai.